La Bibbia nunca va a casa, la vacanza è troppo corta, corretta, quieta, e la Bibbia è a libertà, libertà, libertà.

Ci avventurammo in preda al disagio. Ci avventurammo in preda al disagio e al silenzio. Al disagio e al silenzio. Al disagio e al silenzio.

Oh, oh, l'acqua delle... cascate. Profonda. Profonda, un piede appena.

0: Sapete, non ho ancora 18 anni. Sapete, non ho ancora 18 anni. Sapete?
1: Lohengrin guardò nel vuoto.
0: Naturalmente sai tutto.
1: Non rispondi?
0: Naturalmente sai tutto. Non rispondi?

di bagno, forse, dissi. Oh, non fateci caso. Grazioso cavaliere? Grazioso. Grazioso. Cava. Vi ho sognato.

0: Non mi toccare.
1: Via! Prenderete freddo.
0: No! No! No! No! No, no! No! No, no! No, no! No! No! No! No.

0: Entrammo nella villa invasa da erbe folli, corridoi e stanze vuote. Nella villa invasa da erbe folli, stanze vuote. Entrammo nella villa.
1: Stanze vuote.
0: Entrammo nella villa invasa da erbe folli, corridoi e stanze vuote. Nella villa invasa da erbe folli, stanze vuote. Derbe folli corridoi eco, stanze vuote nella villa invasa derbe folli corridoi eco. Corridoi eco, stanze vuote nella villa invasa derbe folli nella villa. Corridoi eco. Derbe folli corridoi eco, stanze vuote nella villa invasa derbe folli corridoi eco. Corridoi e stanze vuote nella villa invasa d'erbe folli nella villa. Nomi e date incisi sugli specchi. Nomi e date sugli specchi.
1: Questa villa nuziale puzza di fossa comune.
0: Lui è così intirizzito.